0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo

poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74,35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano.

se perde il Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici, estremisti, furbetti asmatici e poi femministi.

quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

solamente dire oh oh. 20 anni dopo, cioè un decennio

0: costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile.
1: Ciao Max, sono Emilio Zio. Volevo dirti che a uccidere l'uomo ragno sono stato io. Mi aveva rotto i coglioni.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede, ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 2 minuti. Estate! Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cisgiordania. Ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Tra le notizie del giorno. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Cambiamo argomento. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. Ayao Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74-35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, Monti?
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo, è la libreria di via Colombani. Sarebbe arrivato il libro che aveva ordinato.
0: Ah, ok, adesso non... in questo momento non c'è mio marito, comunque adesso l'avviso. L'aveva ordinato?
1: Il suo marito l'aveva ordinato?
0: Ah, non lo so.
1: Sì, sì, no, è arrivato, perché è un attimo solo che le dico qual è. È l'arte della scoreggia silenziosa di Chogam.
0: Ma che scoreggia, ma quando l'avrebbero ordinato?
1: Ma non lo so, credo 10 giorni fa.
0: Adesso glielo dico. La gente, come chiama la libreria?
1: Libreria Tiziano di via Colombani, ma può venire quando vuole, non c'è problema.
0: Aspetta, lo segno, via Colombano. Libreria
1: Tiziani? Sì.
0: In via Colombano?
1: Sì,
0: detto?
1: Sì. Okay. Grazie, la saluto, buona serata.
0: Grazie.

la signora sinceramente ha preso un po' il contropiede a questa titolazione, questo nome un po' particolare per un libro. Vabbè, ognuno legge quello che gli pare fondamentalmente. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi. Daniele Dalmuto al microfono, anche oggi puntata ricca di novità, interviste, notizie musicali e che più ne ha più ne metta, soprattutto situazioni altamente imbarazzanti come quella a cui abbiamo appena assistito con il nostro udito. E detto questo, mi invito a mettere, non ce la posso fare, lo sapete già, dai.

beata Loredana del grembiule pulito. Loredana cucinava per tutti, ma riusciva sempre a restare pulita. Un giorno, durante una grande festa, tutti si sporcarono tranne lei. Disse semplicemente: se sai cosa stai facendo, non ti macchi. È patrona dei cuochi ordinati, delle mamme multitasking e di chi mantiene la calma nel caos.

bugiarda però. Un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.

E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Quechino o Pulcinella, poi la

0: cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: Sì? Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, le volevo solo chiedere, cioè alla fine come faceva a non sporcare mai il grembiule?
2: Scusi, lei con chi sta parlando?
1: Parlavamo di Beata Loredana, ha sentito prima che cucinava.
2: Non mi interessa sapere.

caccia militari affiancano un aereo di linea, lo costringono ad atterrare, era uno scherzo telefonico. 150 passeggeri a bordo del volo Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, hanno vissuto momenti di vero panico quando il loro velivolo è stato accostato da due caccia militari. L'allarme è scattato oggi e nei cieli della Spagna ad attirare le procedure di emergenza è stata una possibile minaccia a bordo. L'aereo, un Airbus A321 identificato come TK1853, è stato intercettato e scortato dai caccia militari fino all'atterraggio, quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza, ma alla fine il colpo di scena, secondo le autorità, l'allarme si è rivelato falso e legato a una condotta goliardica di un passeggero. Stay tuned,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Oggi il brano ha un titolo un po' più articolato, un po' più lungo.
0: Quale brano?
1: The Man with the Child in His Eyes, del 78, di Kate Bush.
0: E con chi parlo, scusa?
1: Supermarket.
0: Scritto?
1: Ecco, no, siccome dobbiamo recensire questa canzone, volevamo dire se a volte ci dovessimo sbagliare a leggere il titolo è perché è un po' più articolato rispetto alle altre.
0: Ma lei con chi crede di parlare, scusa?
1: Con lei, cioè no, noi cioè, parliamo un po' con tutti, però in questo caso ho chiamato lei appunto. Però se lei non la conosce, chiudiamo
0: non
1: qui.
0: Non mi interessa
1: proprio. The Man with the Child in His Eyes, 1978, canzone d'amore delicata e vulnerabile, scritta da Kate Bush quando era giovanissima. Parla di attrazione, protezione e idealizzazione. Il testo gioca sull'equilibrio tra innocenza e maturità emotiva, mostrando una sensibilità sorprendente per l'età dell'autrice. Elegante, fragile, intensamente emotiva, dimostra che Kate Bush non è solo sperimentazione, ma anche grande capacità melodica.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Domenico?
0: Sì.
1: Scusi il disturbo, no, volevo solo chiederle secondo lei se era stata così azzeccata la scelta di Kate Bush per questa settimana.
0: Che cosa là?
1: La scelta di recensire Kate Bush nei giorni di questa settimana.
0: Non so neanche cosa sia.
1: Kate Bush, cantante degli anni 80, famosissima, insomma, ha scritto brani famosi.
0: No, non mi interessa perché non sono appassionato di musica.
1: Ah, ho capito. Allora la saluto e la ringrazio lo stesso. Buon proseguimento.
0: Saluto.

0: pronta?
1: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
2: Sì, salve, chiedo scusa. Supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un problema col satellite sulla zona Parma. Gentilmente ci potrebbe dire quest'oggi com'è andata indicativamente la situazione meteo dalle vostre parti?
0: Buona, niente di particolare.
2: E se buona intende soleggiata oppure comunque persiste ancora questa situazione di umidità, di nebbia?
0: C'è un po' di umidità, però poi si è stato in parte anche soleggiato.
2: Ah, ok, quindi tende un pochino. Le temperature, signora, sta constatando se si stanno un po' riabbassando o ancora un pochino troppo alte per essere il periodo di gennaio?
0: Si sono abbassati.
2: D'accordo. E venti forti o moderati oggi invece sono stati comunque...
0: Oggi niente, c'era stato un po' ieri mattina, oggi no, io non me ne sono accorta del vento.
2: D'accordo, la ringrazio molto, le auguriamo una buona giornata.
0: Altrettanto, buonasera. Stay tuned to-

0: ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa,

0: Amici di Supermarket Show, oggi parliamo di stupida follia che si muove su più piani. Perché vi anticipo questo? Perché oggi abbiamo una band al telefono con noi, sono i Morgana e nello specifico c'è Marco Poli, chitarrista e cantante di questo progetto. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Ciao Marco, allora salutiamo anche ovviamente gli altri componenti del gruppo che oggi purtroppo non possono essere telefonicamente con noi. Stupida follia, raccontaci un po' di questo brano.
1: Stupida follia intanto è l'ultimo singolo che verrà estratto dal nostro album che si intitola Memoria e Illusioni. È l'ultima nostra illusione, se vogliamo dire, e racconta un po' di un passaggio, di un'elaborazione del lutto, quindi tutto quello che concerne il ripensare al passato e a capire come andare avanti. È un brano molto intimo al quale siamo molto legati e speriamo che vi piaccia tanto.
0: Beh, sicuramente sì, noi comunque ti anticipo che il vostro brano l'abbiamo già trasmesso anche la settimana scorsa, quindi qualitativamente siamo a dei livelli molto importanti. Ascolta Marco, voi come Morgana, su che band, quali artisti, quali sono coloro che vi hanno ispirato nel vostro percorso?
1: Allora, ti dico la verità, abbiamo un po', ogni componente ha un po' i suoi gusti preferiti e credo che sia proprio questa mescolanza di gusti che caratterizza un po' il

0: nostro suono. Se ti devo dire in particolare, io per la scrittura delle canzoni, quanto meno per i testi, parliamo di cantautorato italiano, poi ci piacciono le band inglesi tipo gli U2, i Queen, eccetera. Quindi spaziamo tra cantautorato e rock band anni 90.
1: Ah, beh, comunque avete citato forse tra i più grandi artisti che abbiamo avuto nella scena musicale internazionale. Marco, tornando velocemente su Stupida Follia, ti faccio questa domanda: quanto è importante o non è importante il passato per vivere il proprio presente? Perché molti non riescono a staccarsi dal passato, ma molti invece dicono che è importante rimanerci attaccati. Quindi come la vedi tu, come la vedete voi come Morgana?
0: Ma io credo che tutto quello che è passato vada comunque in qualche modo elaborato ed accolto, e ci si debba in qualche modo convivere e trarne per quanto possibile quell'insegnamento che poi ti porterà ad un futuro più accogliente eventualmente. Non è mai da buttare via il passato, è sempre da conservare e mantenere.
1: Esattamente, cercare di tenere le cose importanti, magari di lasciare andare non troppo le cose negative, perché anche quelle in qualche modo insegnano qualcosa. Allora Marco, dove poter cercare, trovare i Morgana, il loro progetto sul web?
0: Allora, ci trovate un po' su tutti i social, Instagram, Facebook, come Morgana Pop Rock, o comunque sul sito www.morganaband.it trovate tutti i collegamenti e le informazioni.
1: E loro sono i Morgana, quest'oggi al Supermarket Show con Stupida Follia. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.

0: Radio Delta.
1: E tra poco 10 vasi in consegna a casa di una povera signora che fa di tutto per farci capire, ma io non ho ordinato nulla. No!

0: Pronto signora, scusi, salve, il corriere.
1: Ah, dimmi.
0: Sì, no, per lo scarico, sta arrivando un ragazzo con i 10 vasi, mi raccomando che non ci sia spazio lì fuori.
1: Guardi, io non ho ordinato niente.
0: Ah, non lo so, noi abbiamo, dunque, viale...
1: Oh? Sì, il numero 33,
0: esatto,
1: io
0: sì.
1: Non ho ordinato niente, che corriere, che cosa deve portare?
0: 10 vasi cinesi, che sono belli grossi anche, sono un po' ingombranti.
1: No, non è roba mia.
0: Ah no, perché tra l'altro sì, c'è anche uno che si accende, che si fa la musica, sente? Faccio sentire, sente che si sente la musica?
1: Guardi, io non ho ordinato niente e da me non deve arrivare niente.
0: Però
1: quindi sarà dall'altra parte. Io sono indipendente, non c'entro niente.
0: No, lo so, ma noi non lo so se è indipendente o quello che sia, però siccome il ragazzo deve scaricarli, li lascia lì davanti
1: no,
0: casa.
1: No, da me non lascia niente perché io non apro il cancello.
0: No, ma li lascia fuori.
1: Cioè, ci sono due cancelli. Uno è quasi sempre aperto, il mio è sempre chiuso. Quindi io non accetto niente, ma roba no, d'altro.
0: Però no, quello che vogliamo capire, cioè i suoi vasi li dobbiamo mettere di là nel cancello aperto?
1: Ah, certo, non da me. Io non ho ordinato niente, non voglio niente.
0: No, però sopra c'è scritto il suo nome, quindi cioè, dopo succede che qualcuno la chiama e se
1: ne
0: fa...
1: io non lo so.
0: Ma perché, scusi?
1: Chi ha ordinato sta roba? Io non conosco nessuno dall'altra parte.
0: Ma scusi, quello che abita di fronte a lei cosa ha ordinato dei vasi a nome suo?
1: Io non lo so.
0: Come non lo sa?
1: So
0: ci abita lei lì, mica io ci abito, signora, mi perdoni, cioè lo dovete sapere.
1: Guardi, io abito in via 33 e sono qui assieme a mio figlio che in questo momento non c'è.
0: Non è che le ha ordinati suo figlio?
1: Non ha ordinato niente.
0: Non è che
1: quindi
0: suo figlio le ha ordinati a volte?
1: Sarà un'altra parte del condominio che avranno ordinato qualcosa.
0: Ma scusi, siccome sono sei vasi, sei, dieci, non ricordo, fate metà per uno e così almeno siete a posto.
1: No, io non accetto niente, voi metteteli dove volete, lasciateli fuori dal cancello, se di là il cancello è chiuso,
0: aperto.
1: Lasciateli pure dove vi pare.
0: Li lasciamo dove è aperto.
1: Io non conosco nessuno chi c'è di là.
0: E se poi si rompono, dopo non è che succede qualcosa, no?
1: Io non so niente. Voi lasciateli dove vi pare, ma non da me.
0: Allora li lasceremo lì fuori dove troviamo spazio, signora.
1: Ma dove trovate il cancello aperto?
0: Sì, li mettiamo lì dentro.
1: Potrete anche entrare e lasciarli lì nel terrazzo suo.
0: Ah, ok.
1: Io non c'entro con loro di là.
0: Ho capito. Allora li lasciamo lì e dopo eventualmente vi mettete d'accordo tra di voi, d'accordo?
1: Lasciateli dove vi pare.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Non è roba mia.
0: D'accordo, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, grazie per essere giunti alla fine con noi anche di questa puntata di oggi. È stato un piacere farvi compagnia. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify troverete la sezione Le interviste di Supermarket con tutti i ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato a far conoscere la loro musica. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao. Lover.
1: Stay tuned, Supermarket will be back.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Ci sono stati momenti come quando io, Ruggero, Antonello, Vito e Costantino, in una stanza vuota che non c'era niente, ci siamo dati i ruoli e abbiamo fatto desideri. Poi si scopre che la vita

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cisgiordania. Ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Tra le notizie del giorno. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Cambiamo argomento. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. Ayao Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa due sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74-35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole e condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Tra le notizie del giorno. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Cambiamo argomento. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74-35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole, condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Radio.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Tra le notizie del giorno. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Cambiamo argomento. Martello d'argento per Sara Fantini, 74,35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole e condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparsa.

0: interesse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri, e quindi a proposito di scomparse è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi, e diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
1: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
1: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così, si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato
1: disco.
0: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
1: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione
0: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
1: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. Alla qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, e questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante che tira fuori sempre dell'ottima musica collegata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carraggia, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene. Nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,

0: Adesso Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero togliere dalla musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi alla metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, quelle ma sono ce le mie una, domande e le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, certo. Bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie, due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie. Band-

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Toni Cercola, prodotto da Marichiara Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afro dance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Toni Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Bancarelle Web dei Canti Flegrei.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Nicole May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo

0: Rosone aveva rivoluzionato, gezzato la canzone, gezzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oleografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnie di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio. In questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto come un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Sodaco, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Tra le notizie del giorno. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Cambiamo argomento. Martello d'argento per Sara Fantini, 74,35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole e condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trani, rissa tra giovani. Diciottenne muore accoltellato. Un diciottenne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e dalla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Tra le notizie del giorno. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa due sigla la rete che decide la sfida. Cambiamo argomento. Martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74-35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole e condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ed eccoci nella seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Quest'oggi abbiamo grosse novità, qualcosina di emergente della puntata scorsa, ma poi abbiamo i Bon Jovi, Journey, Lionel Richie, Queen, che più ne ha più ne metta, e cominciamo subito.

Julia Regain con Star, il nuovo singolo nasce dalla collaborazione tra Julia Regain e Dani, già insieme in precedenti produzioni come My Memories e We Are Color. Stars è un inno alla connessione universale, un invito a riscoprire la nostra natura di Star Seed, figli delle stelle capaci di portare luce, creatività ed empatia nel mondo.

Open Arms dei Journey, una power ballad romantica costruita attorno a chitarre limpide e la voce emotiva di Steve Perry. Il brano trasmette un profondo sentimento di vulnerabilità e speranza nel potere dell'amore. Per decenni è stato un punto fisso delle playlist nostalgiche grazie alla sua melodia universale che parla direttamente al cuore.

Lionel Rich con Hello, brano romantico e struggente che ha conquistato le classifiche mondiali. Siamo nel 1994, la voce calda e velutata di Lionel Rich si unisce ad un arrangiamento orchestrale che esalta il tema dell'amore non corrisposto. Il celebre videoclip con la studentessa ceca che scolpisce il volto del cantante ha contribuito alla sua fama. Le radio hanno trasmesso Hello senza sosta negli anni 80, facendone una colonna sonora di amori e nostalgie.

ed è il momento di Nigra con Sud America, nuovo singolo dei Nigra estratto dal secondo album A Piedi Nudi. Musicalmente Sud America prosegue l'esplorazione sonora del disco, un incontro tra rock acustico, influenze latine e ritmo mediterraneo, frutto del lavoro collettivo di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Felice Christian Gangeri, con la prestigiosa produzione artistica di Daniele Grasso.

0: 33%, 5 lingue coloniali, soltanto 2 non europee.
1: Non gli abbiamo lasciato niente.
2: Questo sole mi parla di te.
3: State ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi abbiamo delle novità del passato, qualcosina che abbiamo ascoltato la puntata precedente, ma soprattutto la cosa importante è la musica, la buona musica.

con Radio Gaga dei Queen, un brano che parla dell'evoluzione del medium radiofonico e del potere di unire le persone. Con un ritornello epico e sintetizzatori brillanti è stato accolto come un manifesto nostalgico della radio, fu un successo planetario ed è rimasto a lungo in rotazione diventando uno dei pezzi più iconici.

Ed entriamo ora nel mondo dei Red Hot Chili Peppers del 1992 con Under the Bridge, una ballata toccante e profondamente personale che parla della solitudine e della dipendenza. La melodia riflessiva ha conquistato un vasto pubblico, portando la canzone a dominare le radio alternative pop rock dei primi anni 90, notoriamente già nella lista, ma ti assicuro che veramente rimane un simbolo imprescindibile.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Tra le notizie del giorno. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Cambiamo argomento. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa due sigla la rete che decide la sfida. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani copione monotono, ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata consueti temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Caldo, con temperature fino a 37-39 gradi e notti super tropicali con minime oltre i 25 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Robin Williams 1997 con Angel, è una ballata pop rock che ha lanciato Robbie Williams nella sua carriera solista. Si era appena staccato dai Take That. Angels unisce melodia semplice e parole profonde sul tema della protezione e della speranza. La voce intensa di Robbie ed il ritornello emotivo hanno trasformato il brano in un classico immediato. Alla fine degli anni 90 era uno dei pezzi più trasmessi in radio in Europa e ancora oggi resta una delle canzoni più amate dal repertorio pop britannico.

Tears for Fear con Everybody Wants to Rule the World, 1985, un brano dalle sonorità sofisticate e malinconiche che affronta temi di potere ed instabilità con un ritornello immediato ed avvolgente. La produzione pulita e l'atmosfera sognante lo hanno reso uno dei pezzi più memorabili degli anni 80 e uno di quelli più trasmessi in radio.

E se avete dei consigli, volete ascoltare in particolare dei brani, perché non ce li suggerite ad onair@supermarketradio.it? Faremo noi la nostra ricerca sul web, faremo una breve descrizione del brano che ci avete chiesto e poi magari date anche il vostro nome, così vi salutiamo in diretta.

0: E si conclude la seconda puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che su Amazon Music, Audible e TuneIn potrete riascoltarci, quindi le puntate vecchie, ma anche le puntate della settimana. Io vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Avete ascoltato On Air, appuntamento alla prossima settimana.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Tra le notizie del giorno. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Cambiamo argomento. Il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila, Aston Villa battuto 2-1. Ayao Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani copione monotono, ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata consueti temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Caldo, con temperature fino a 37-39 gradi e notti super tropicali con minime oltre i 25 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

si fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova si chiedono che cosa sia. E quando trovano la donna, spazio che avevano dentro,

costruzioni, ma poi gli scappo, non ti lascio più. Gli uomini, procedure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamorano

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Migliora la qualità di aria e acqua nei primi 7 mesi del 2026. La qualità dell'aria e dell'acqua in Cina ha continuato a migliorare nei primi 7 mesi del 2026, mentre il paese ha intensificato gli sforzi per contenere l'inquinamento atmosferico e proteggere le risorse idriche. Lo ha dichiarato oggi il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e dalla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani copione monotono, ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata consueti temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Caldo, con temperature fino a 37-39 gradi e notti super tropicali con minime oltre i 25 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, Monti?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, disturbo. È la libreria di via Colombani. Sarebbe arrivato il libro che aveva ordinato.
0: Ah, ok. Adesso non, in questo momento non c'è mio marito. Comunque adesso l'avviso. L'aveva ordinato?
1: Il suo marito l'aveva ordinato?
0: Ah, non lo so.
1: Sì, no, è arrivato. Perché un attimo solo che le dico qual è. È l'arte della scoreggia silenziosa di Chogam.
0: Ma che scoreggia? Quando l'avevano ordinato?
1: Ma non lo so, credo 10 giorni fa.
0: Adesso glielo dico. La gente, come chiama la libreria?
1: Libreria Tiziano di via Colombani, ma può venire quando vuole, non c'è problema.
0: No, via Colombano. Libreria
1: Tiziani?
0: Sì. In via Colombano?
1: Sì,
0: detto?
1: Sì.
0: Okay.
1: Grazie, la saluto, buona serata.

0: la signora sinceramente ha preso un po' in contropiede a questa titolazione, questo nome un po' particolare per un libro. Vabbè, ognuno legge quello che gli pare fondamentalmente. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. Anche oggi puntata ricca di novità, interviste, notizie musicali e che più ne ha più ne metta, soprattutto situazioni altamente imbarazzanti come quella a cui abbiamo appena assistito con il nostro udito. E detto questo, mi invito a mettere, non ce la posso fare, lo sapete già, dai.
1: Se da Giovanni, 20 malanni.

E il nostro almanacco di oggi ricorda Beata Loredana del grembiule pulito. Loredana cucinava per tutti, ma riusciva sempre a restare pulita. Un giorno, durante una grande festa, tutti si sporcarono tranne lei. Disse semplicemente: se sai cosa stai facendo, non ti macchi. È patrona dei cuochi ordinati, delle mamme multitasking e di chi mantiene la calma nel caos.

Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: se non ci fossimo tenuti, se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: Sì? Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, le volevo solo chiedere, cioè, alla fine come faceva a non sporcare mai il grembiule?
2: Scusi, lei con chi sta parlando?
1: Parlavamo di Beata Loredana, ha sentito prima che cucinava.
2: Non mi interessa sapere.

caccia militari affiancano un aereo di linea, lo costringono ad atterrare, era uno scherzo telefonico. 150 passeggeri a bordo del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona hanno vissuto momenti di vero panico quando il loro velivolo è stato accostato da due caccia militari. L'allarme è scattato oggi e nei cieli della Spagna ad attirare le procedure di emergenza è stata una possibile minaccia a bordo. L'aereo, un Airbus A321 identificato come TK1853, è stato intercettato e scortato dai caccia militari fino all'atterraggio, quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza, ma alla fine il colpo di scena, secondo le autorità, l'allarme si è rivelato falso e legato a una condotta goliardica di un passeggero. Stay tuned, Supermarket.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Oggi il brano ha un titolo un po' più articolato, un po' più lungo.
0: Quale brano?
1: The Man with the Child in His Eyes, del 78, di Kate Bush.
0: E con chi parlo, scusa?
1: Supermarket.
0: Scritto?
1: Ecco, no, siccome dobbiamo recensire questa canzone, volevamo dire se a volte ci dovessimo sbagliare a leggere il titolo è perché è un po' più articolato rispetto alle altre.
0: Ma lei con chi crede di parlare, scusa?
1: Con lei, cioè no, noi parliamo un po' con tutti, però in questo caso ho chiamato lei appunto. Però se lei non la conosce, chiudiamo
0: non
1: qui.
0: Non mi interessa proprio.
1: The Man with the Child in His Eyes, 1978, canzone d'amore delicata e vulnerabile, scritta da Kate Bush quando era giovanissima. Parla di attrazione, protezione e idealizzazione. Il testo gioca sull'equilibrio tra innocenza e maturità emotiva, mostrando una sensibilità sorprendente per l'età dell'autrice. Elegante, fragile, intensamente emotiva, dimostra che Kate Bush non è solo sperimentazione, ma anche grande capacità melodica.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Domenico?
0: Sì.
1: Scusi il disturbo, no, volevo solo chiederle, secondo lei, se era stata così azzeccata la scelta di Kate Bush per questa settimana.
0: Che cosa là?
1: La scelta di recensire Kate Bush nei giorni di questa settimana.
0: Non so neanche cosa sia.
1: Kate Bush, cantante degli anni 80, famosissima, insomma, ha scritto brani famosi.
0: No, non mi interessa perché non sono appassionato di musica.
1: Ah, ho capito. Allora la saluto e la ringrazio lo stesso. Buon proseguimento.
0: Saluto.

0: pronta?
1: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
2: Ma io chiedo da fare, va.
3: Pronto? Sì, salve, chiedo scusa. Supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un problema col satellite sulla zona Parma. Gentilmente ci potrebbe dire quest'oggi com'è andata indicativamente la situazione meteo dalle vostre parti?
0: Buona, niente di particolare.
3: E cioè, buona intende soleggiata oppure comunque persiste ancora questa situazione di umidità, di nebbia?
0: C'è un po' di umidità, però poi si è stato in parte anche soleggiato.
3: Ah, ok, quindi tende un pochino. Le temperature, signora, sta constatando se si stanno un po' riabbassando o ancora un pochino troppo alte per essere il periodo di gennaio?
0: Si sono abbassati.
3: D'accordo. E venti forti o moderati oggi invece sono stati comunque...
0: Oggi niente, c'era stato un po' ieri mattina, oggi no, io non me ne sono accorta del vento.
3: D'accordo, la ringrazio molto, le auguriamo una buona giornata.
0: Altrettanto, buonasera.
4: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
5: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: E questo è il Supermarket Show, a breve collegamento telefonico con Marco Poli, chitarrista e cantante del

cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.

0: Amici di Supermarket Show, oggi parliamo di stupida follia che si muove su più piani. Perché vi anticipo questo? Perché oggi abbiamo una band al telefono con noi, sono i Morgana e nello specifico c'è Marco Poli, chitarrista e cantante di questo progetto. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Ciao Marco, allora salutiamo anche ovviamente gli altri componenti del gruppo che oggi purtroppo non possono essere telefonicamente con noi. Stupida follia, raccontaci un po' di questo brano.
1: Stupida follia intanto è l'ultimo singolo che verrà estratto dal nostro album che si intitola Memorie e Illusioni, è l'ultima nostra illusione se vogliamo dire, e racconta un po' di un passaggio, di un'elaborazione del lutto, quindi tutto quello che concerne il ripensare al passato e a capire come andare avanti. È un brano molto intimo al quale siamo molto legati e speriamo che vi piaccia tanto.
0: Beh, sicuramente sì, noi comunque ti anticipo che il vostro brano l'abbiamo già trasmesso anche la settimana scorsa, quindi qualitativamente

0: U2, i Queen, eccetera. Quindi spaziamo tra cantautorato e rock band anni 90.
1: Ah, tipo. Beh, comunque avete citato i miei, forse tra i più grandi artisti che abbiamo avuto nella scena musicale, musicale internazionale. Marco, tornando velocemente su Stupida Follia, ti faccio questa domanda: quanto è importante o non è importante il passato per vivere il proprio presente? Perché molti non riescono a staccarsi dal passato, ma molti invece dicono che è importante rimanerci attaccati. Quindi come la vedi tu, come la vedete voi come Morgana?
0: Ma io credo che tutto quello che è passato vada comunque in qualche modo elaborato ed accolto, e ci si debba in qualche modo convivere e trarne per quanto possibile quell'insegnamento che poi ti porterà ad un futuro più accogliente eventualmente. Non è mai da buttare via il passato, è sempre da conservare e mantenere.
1: Esattamente, cercare di tenere le cose importanti, magari di lasciare andare non troppo le cose negative, perché anche quelle in qualche modo insegnano qualcosa. Allora Marco, dove poter cercare, trovare i Morgana, il loro progetto sul web?
0: Allora, ci trovate un po' su tutti i social, Instagram, Facebook come Morgana Popro, o comunque sul sito www.morganaband.it trovate tutti i collegamenti e le informazioni.
1: E loro sono i Morgana, quest'oggi al Supermarket Show con Stupida Follia. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: E tra poco 10 vasi in consegna a casa di una povera signora che fa di tutto per farci capire, ma io non ho ordinato nulla. No!

0: Pronto signora, scusi, salve, il corriere.
1: Ah, dimmi.
0: Sì, no, per lo scarico, sta arrivando un ragazzo con i 10 vasi, mi raccomando che non ci sia spazio lì fuori.
1: Guardi, io non ho ordinato niente.
0: Ah, non lo so. Noi abbiamo, dunque, viale...
1: Oh? Sì, è il numero 33,
0: esatto,
1: io
0: sì.
1: Non ho ordinato niente. Che corriere, che cosa deve portare?
0: 10 vasi cinesi, che sono belli grossi anche, sono un po' ingombranti.
1: No, no, non è roba
0: ah,
1: mia.
0: Ah no, perché tra l'altro sì, c'è anche la c'è anche uno che si accende, che si fa la musica, sente? Faccio sentire, sente che si sente la musica?
1: Guardi, io non ho ordinato niente e da me non deve arrivare niente.
0: Però
1: quindi sarà dall'altra parte. Io sono indipendente, non c'entro niente.
0: No, no, lo so, no, ma noi non lo so se è indipendente o quello che sia, però siccome il ragazzo deve scaricarli, li lascia lì. Davanti
1: no,
0: casa.
1: No, da me non lascia niente perché io non apro il cancello.
0: No, no, ma li lascia fuori.
1: Guardi,
0: lascia fuori.
1: C'è, ci sono due cancelli. Uno è quasi sempre aperto, il mio è sempre chiuso. Quindi io non accetto niente, ma roba no, d'altro.
0: Però no, quello che vogliamo capire, cioè i suoi vasi li dobbiamo mettere di là nel cancello aperto?
1: Ah, certo, non da me. Io non ho ordinato niente, non voglio niente.
0: No, però sopra c'è scritto il suo nome, quindi cioè, dopo succede che qualcuno la chiama e se
1: ah,
0: ne fa...
1: io non lo so.
0: Ma perché
1: chi
0: scusi?
1: Ha ordinato sta roba, io non conosco nessuno dall'altra parte.
0: Ma scusi, quello che abita di fronte a lei cosa ha ordinato dei vasi a nome suo?
1: Io non lo so.
0: Non lo, come
1: io
0: lo
1: non
0: sa?
1: So
0: ci abita lei lì, mica io ci abito, signora, mi perdoni, cioè lo dovete sapere.
1: Guardi, io abito in via 33 e sono qui assieme a mio figlio che in questo momento non c'è.
0: Non è che gli ha ordinati suo figlio?
1: Non ha ordinato niente.
0: Non è che
1: quindi
0: suo figlio le ha ordinate a volte?
1: Un'altra parte del condominio che avranno ordinato qualcosa.
0: Ma scusi, siccome sono sei vasi, sei, dieci, non ricordo, fate metà per uno e così almeno siete a posto.
1: No, no, io non accetto niente, voi metteteli dove volete, lasciateli fuori dal cancello, se di là il cancello è
0: aperto,
1: lasciateli pure dove vi pare.
0: Li lasciamo dove è aperto.
1: Io non conosco nessuno chi c'è di là.
0: E se poi si rompono, dopo non è che succede qualcosa, no?
1: Io, guardi, io non so niente. Voi lasciateli dove vi pare, ma non da me.
0: Allora li lasceremo lì fuori dove troviamo spazio, signora.
1: Ma dove trovate il cancello aperto?
0: Sì, li mettiamo lì dentro.
1: Potrete anche entrare e lasciarli lì nel terrazzo suo.
0: Ah, ok.
1: Io non c'entro con loro di là.
0: Ho capito. Allora li lasciamo lì e dopo eventualmente vi mettete d'accordo tra di voi, d'accordo?
1: Voi lasciateli dove vi pare.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Non è roba mia.
0: D'accordo, grazie, la saluto.
1: Prego.

Amici di Supermarket Show, grazie per essere giunti alla fine con noi anche di questa puntata di oggi. È stato un piacere farvi compagnia. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify troverete la sezione Le interviste di Supermarket, con tutti i ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato a far conoscere la loro musica. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. Ciao. Lover. Stay tuned, Supermarket.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Migliora la qualità di aria e acqua nei primi 7 mesi del 2026. La qualità dell'aria e dell'acqua in Cina ha continuato a migliorare nei primi 7 mesi del 2026, mentre il paese ha intensificato gli sforzi per contenere l'inquinamento atmosferico e proteggere le risorse idriche. Lo ha dichiarato oggi il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Tra le notizie del giorno. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Cambiamo argomento. Controlli su corretta somministrazione acque nei bar, accertate 256 violazioni. Nel mese di luglio i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e dalla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo. Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Dall'estero. Cina, tesori della corte italiana raccontano gli scambi tra Oriente e Occidente. Oltre 150 preziosi reperti secolari appartenenti a Casa Savoia, tra cui monete, dipinti, mobili, abiti e porcellane, sono attualmente esposti al Museo di Tianjin, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, e quasi il 30% di essi presenta elementi culturali tipicamente cinesi. Tra le notizie del giorno. Sara Curtis nuota nella storia, oro europeo e nuovo record mondiale nei 50 dorso. Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale di 50 metri dorso donne degli europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese, esercito barra CS Roero, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26:56. Ieri aveva chiuso in 26:63. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Dall'estero. Cina, tesori della corte italiana raccontano gli scambi tra Oriente e Occidente. Oltre 150 preziosi reperti secolari appartenenti a Casa Savoia, tra cui monete, dipinti, mobili, abiti e porcellane, sono attualmente esposti al Museo di Tianjin, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, e quasi il 30% di essi presenta elementi culturali tipicamente cinesi. Tra le notizie del giorno. Sara Curtis nuota nella storia, oro europeo e nuovo record mondiale nei 50 dorso. Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale di 50 metri dorso donne degli europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese, esercito barra CS Roero, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26:56. Ieri aveva chiuso in 26:63. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Sara Curtis nuota nella storia, oro europeo e nuovo record mondiale nei 50 dorso. Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale di 50 metri dorso donne degli europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese, esercito barra CS Roero, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26:56. Ieri aveva chiuso in 26:63. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo, con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Sara Curtis nuota nella storia, oro europeo e nuovo record mondiale nei 50 dorso. Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale di 50 metri dorso donne degli europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese, esercito barra CS Roero, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26:56. Ieri aveva chiuso in 26:63. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brunelli.

0: Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo stretto, MITI il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.